0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla onda.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussimpiccolo, Radio Adranca. Oggi è giovedì 23 luglio, io sono Ileana e vi auguro un cordiale benvenuto al notiziario locale in lingua italiana di questa mattina. Queste sono le attualità locali. Il presidente del Consiglio Comunale di Lussimpiccolo, Mario Okmajic, ha convocato l'undicesima seduta del Consiglio Comunale della città di Lussino. All'ordine del giorno figurano numerosi temi importanti per la vita quotidiana dei cittadini, come il piano di gestione della destinazione turistica e della capacità ricettiva, i collegamenti marittimi dell'isola, il sistema dei parcheggi, le iscrizioni all'asilo infantile comunale e alcune decisioni riguardanti il patrimonio immobiliare comune. La seduta si terrà oggi alle ore 10 presso il Palazzo Frizzi a Lussimpiccolo. La storica imbarcazione a vela Primorca torna davanti al pubblico. Uno dei simboli più preziosi della tradizione cantieristica e sportiva di Lussino sarà nuovamente presentato al pubblico. Dopo un accurato restauro verrà presentata la storica barca a vela olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussimpiccolo nel 1952 per partecipare ai Giochi Olimpici di Helsinki. La presentazione sarà oggi alle ore 11 presso l'Hotel Bellevue di Lussimpiccolo. Serata marinara con il concerto del gruppo Vigor. Dopo la parte dedicata alla storia della marineria arriva quella più festosa. La tradizionale serata marinara riunirà numerosi espositori, produttori locali, ristoratori e associazioni culturali. I visitatori potranno assistere alle esibizioni delle bande musicali, dei gruppi folcloristici, culturali, delle majorettes e dei cori a cappella, le clappe. Inoltre potranno visitare una mostra dedicata al patrimonio marittimo e gustare numerose specialità gastronomiche a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. Il momento culminante della serata sarà il concerto del popolare gruppo croato Vigor. La serata marinara inizierà stasera alle ore 19.30 sulla riva dei Capitani di Lussino e in piazza principale della nostra città, proprio in centro. Siete cordialmente invitati a venire. Oggi il secondo concerto delle serate musicali di Ossero. Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival Serate Musicali di Ossero propone questa sera un nuovo appuntamento di altissimo livello. Protagonista sarà il celebre ensemble vocale britannico Voices 8, uno dei gruppi vocali più apprezzati al mondo, vincitore di numerosi premi e candidato al Grammy Awards. Prima del concerto sarà presentata anche la nuova monografia Boris Papandopoulo dell'autrice Erika Kerpan, unendo così musica e cultura editoriale. La presentazione del libro inizierà alle ore 20 nella piazza di Ossero, mentre il concerto del Voices 8 avrà inizio alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero. Domani venerdì prende il via il 22esimo Loshin Jazz Festival. Questo venerdì Lussimpiccolo tornerà ad essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22esima edizione del Loshin Jazz Festival, che dal 24 al 26 luglio offrirà tre serate di concerti con artisti croati e internazionali. Diretto artisticamente dal chitarrista e compositore Zoran Jeger, il festival è diventato negli ultimi 20 anni uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi della costa croata. L'inaugurazione sarà affidata al celebre gruppo croato funk e jazz The Bastards, guidato proprio da Zoran Jeger e conosciuto per il suo originale mix di funk, soul, jazz e sonorità moderne. Il 22esimo Loshin Jazz Festival si svolgerà dunque dal 24 al 26 luglio a Lussimpiccolo. Il concerto inaugurale inizierà domani venerdì alle ore 21 sul palco estivo del cinema Vladimir Nazar. Ancora pochi giorni per visitare la mostra Tres and Cats. E chi in questi giorni visiterà Cherso ha ancora occasione di vedere la mostra Tres and Cats, dunque Cherso e i gatti, dell'artista Coral Kapolacek. Le 11 opere in acrilico su tela sono dedicate ai celebri gatti randagi di Cherso, diventati negli anni uno dei simboli della città. Attraverso una piattaforma virtuale i visitatori potranno conoscere anche i veri gatti che hanno ispirato l'artista. La mostra resterà aperta fino a sabato 25 luglio presso la galleria del Palazzo Moise a Cherso e sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21. Una notizia di cronaca nera: arrestato il cittadino sloveno per il furto di una replica del cannone navale a Lussinpicolo. Gli agenti della stazione di polizia di Lussinpicolo, con la collaborazione della sezione di Cherso, hanno concluso le indagini nei confronti di un cittadino sloveno di 24 anni sospettato di furto. Secondo quanto accertato dagli investigatori, nella notte del 20 luglio il giovane avrebbe sottratto dalla riva del centro di Lussinpicolo una replica di un cannone navale appartenente a un cittadino croato di 48 anni, provocando un danno di circa 1.500 euro. Nel corso delle indagini, la polizia ha recuperato la replica del cannone, l'ha restituita al proprietario. È stato inoltre accertato che il sospettato non avrebbe agito da solo, ma con la complicità di un altro cittadino sloveno, attualmente ricercato. Al termine delle indagini, il 24enne è stato consegnato al giudice competente insieme alla denuncia penale, mentre la polizia prosegue nelle ricerche del secondo sospettato. Il furto, dunque, è avvenuto nella notte del 21 luglio sulla riva nel centro della città di Lussinpicolo. Almanacco del giorno di giovedì 23 luglio: il sole è sorto alle 5:39 minuti e tramonterà alle 20:38 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Brigida di Svezia e il proverbio di oggi dice: chi troppo vuole nulla stringe.
0: Previsioni del tempo.
1: Variabile ma prevalentemente sereno, con nubi sparse, vento moderato di bora, al mare aperto da sud-ovest, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi, mare poco mosso, temperatura dell'aria fino a 29 gradi centigradi. Per domani, venerdì, prevalentemente sereno, vento da moderato a più forte di bora, mare da poco mosso a mosso, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un bel pensiero per iniziare la giornata. La vita non è sempre come uno vorrebbe che fosse, ma viverla al meglio così com'è è l'unico modo per essere felici. Da parte nostra, noi vi auguriamo una bellissima giornata e a risentirci.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto dai microfoni della Radio Lussempicolo, Radio Jadranka, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Benvenuti al giornale radio del giovedì 23 luglio, con voi oggi è Ileana. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Santa Brigida di Svezia. Il sole è sorto alle 5:39 minuti e tramonterà alle 20:38. Il giorno durerà oggi 14:59, la notte 9:01. Il proverbio di oggi dice: chi troppo vuole, nulla stringe. E queste sono le attualità locali. Questa sera nel centro della città di Lussempicolo, serata marinara e il concerto del gruppo Vigor. Dopo la parte dedicata alla storia della marineria arriva anche quella più festosa. La tradizionale serata marinara riunirà numerosi espositori, produttori locali, ristoratori e associazioni culturali. I visitatori potranno assistere alle esibizioni della banda d'Ottoni, dei gruppi folcloristici, delle majorettes e dei cori a cappella, le clappe. Inoltre potranno visitare la mostra dedicata al patrimonio marittimo e gustare numerose specialità gastronomiche a bordo delle imbarcazioni ormeggiate in porto. Il momento culminante della serata sarà il concerto del popolare gruppo croato Vigor. La serata marinara inizierà stasera alle ore 19:30 sulla riva dei Capitani di Lussino e sulla piazza principale della nostra città. Oggi il secondo concerto delle serate musicali di Ossero. Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival Serate Musicali di Ossero propone questa sera un nuovo appuntamento di altissimo livello. Protagonista di questa serata sarà l'ensemble vocale britannico Voices 8, uno dei gruppi vocali più apprezzati al mondo, vincitore di numerosi premi e candidato al Grammy Awards. Prima del concerto sarà presentata anche la nuova monografia Boris Papandopoulo dell'autrice Erika Kerpan, unendo così musica e cultura editoriale. La presentazione del libro inizierà alle ore 20 sulla piazza di Ossero, mentre il concerto inizia alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero. Domani venerdì prende il via il 22° Loshin Jazz Festival. Questo venerdì Lussempicolo tornerà ad essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22° edizione del Loshin Jazz Festival, che dal 24 al 26 luglio offrirà 3 serate di concerti con artisti croati internazionali. Diretto artisticamente dal chitarrista e compositore Zoran Jeger, il festival è diventato negli ultimi 20 anni uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi della costa croata. L'inaugurazione sarà affidata al celebre gruppo croato funk e jazz The Bastards, guidato proprio da Zoran Jeger e conosciuto per il suo originale mix di funk, soul, jazz e sonorità moderne. Il 22° Loshin Jazz Festival si svolgerà dunque dal 24 al 26 luglio a Lussempicolo e sul palco estivo del cinema Vladimir Nazor, con inizio alle ore 21. Ancora pochi giorni per visitare la mostra Tres and Cats. Chi in questi giorni visiterà Kherson ha ancora l'occasione di vedere la mostra Tres and Cats dell'artista Coral Kapolacek. Le 11 opere su acrilico sono dedicate ai gatti randagi di Kherson. La mostra resterà aperta fino al 25 luglio, sabato, presso la galleria del Palazzo Moise a Kherson, tutti i giorni dalle 10 alle ore 21. Arrestato un cittadino sloveno per il furto di una replica di un cannone navale a Lussempicolo, un po' di cronaca nera. Gli agenti della stazione di polizia di Lussempicolo, con la collaborazione della sezione di Kherson, hanno concluso le indagini nei confronti di un cittadino sloveno di 24 anni, sospettato di furto. Secondo quanto accertato dagli investigatori, nella notte del 20 luglio, il giovane avrebbe sottratto dalla riva del centro di Lussempicolo una replica di un cannone navale appartenente a un cittadino croato di 48 anni, provocando un danno di circa 1.500 euro. Nel corso delle indagini, la polizia ha recuperato la replica del cannone e l'ha restituita al proprietario. È stato inoltre accertato che il sospettato non avrebbe agito da solo, ma con la complicità di un altro cittadino sloveno attualmente ricercato. Al termine delle indagini, il 24enne è stato consegnato al giudice competente insieme alla denuncia penale, mentre la polizia prosegue le ricerche del secondo sospettato. Il furto è avvenuto dunque nella notte dal 20 al 21 luglio sulla riva nel centro di Lussempicolo. Chunsky prosegue con il programma estivo. Il programma estivo di Chunsky continua con una serata dedicata alla musica. Il pubblico potrà assistere al concerto di Lobel Barun, che interpreterà numerosi successi dal pop e rock croato, con brani di Oliver Dragojevic, Daleka Ober, Ovala, Dino Dvornik, Parni Valjak, Prljavo Kazalište e molti altri artisti. L'ingresso è gratuito e per tutti i visitatori sarà offerto un drink di benvenuto. La serata musicale a Chunsky si terrà alle ore 21 oggi presso il Torac, il frantoio di Chunsky. Domani concerto della Klappa Cicat, Klappa Cigale, il nostro coro vocale maschile ad Artatore. Gli amanti del canto tradizionale dalmata potranno trascorrere domani una piacevole serata musicale ad Artatore. Si esibirà la Klappa, il coro vocale Cicat di Lussino, che da oltre 40 anni custodisce la tradizione del canto a cappella ed è uno dei simboli musicali più riconoscibili dell'isola di Lussino. Il pubblico potrà ascoltare i più bei canti tradizionali dalmati e delle isole in una splendida cornice sul mare. L'ingresso è libero e gli organizzatori invitano residenti e ospiti a trascorrere una serata all'insegna della musica dalmata e l'atmosfera mediterranea. Dunque domani alle ore 21 sul molo Tomasinka sotto il ristorante Artatore ad Artatore. Domani a Sansego inizia il corso di lingua croata e della cultura croata. Domani dunque sull'isola di Susak, Sansego prenderà il via Susak Croatian Language Camp and Culture, un programma di 2 giorni dedicato a bambini e adulti che desiderano imparare o perfezionare la lingua croata e conoscere più da vicino la cultura, le tradizioni e gli usi del paese. Durante il campo i partecipanti prenderanno parte a laboratori linguistici e culturali, scoprendo la lingua croata, le tradizioni isolane e il patrimonio culturale di Sansego. Al termine del programma presenteranno quanto appreso durante l'evento conclusivo. Gli organizzatori sottolineano che il progetto contribuisce a preservare la lingua e l'identità croata tra le comunità degli emigrati e a valorizzare il patrimonio culturale dell'isola. Rassegna del cinema italiano. La settimana prossima, partendo dal lunedì 27 luglio, inizia la rassegna del cinema italiano a cura di Paolo Lippari e di più di questo ne parleremo avanti nei prossimi giorni nei nostri programmi. Almanacco del giorno 23 luglio. Accade nel 1829, brevettata la macchina da scrivere dall'americano William Austin Burt. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Tra i nati famosi nel 1941 Sergio Mattarella, attuale presidente italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2011 Amy Winehouse, cantante britannica. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo con un pensiero un po' spiritoso oggi. Beati quelli che sanno ridere di se stessi, perché non finiranno mai di divertirsi. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo, un po' instabile, variabile, soleggiato e sereno ma con nubi sparse. Per domani ancora prevalentemente sereno, vento da moderato a forte di bora, mare poco mosso, visibilità ottima.
2: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Lošinj.
1: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
2: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussi in Piccolo, Radio Yadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le informazioni, nonché le previsioni meteo. Oggi con voi è Ileana. Oggi è giovedì 23 luglio, il sole è sorto alle 5:39 minuti e tramonterà alle 20:38 minuti. Il giorno durerà oggi 14 ore e 59 minuti, la notte 9 ore e 1 minuto. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santa Brigida di Svezia. Il proverbio di oggi dice: chi troppo vuole nulla stringe. E queste sono le attualità locali. Domani a Sansego inizia il corso di lingua e cultura croata. Domani sull'isola di Sansego prenderà il via Susa Croatian Language Camp and Culture, un programma di 2 giorni dedicato ai bambini e adulti che desiderano imparare o perfezionare la lingua croata e conoscere più da vicino la cultura, le tradizioni e gli usi del paese. Questa sera, serata marittima e il gruppo Vigor. Questa sera nel centro della città di Lussin Piccolo vi invitiamo alla serata marinara, alla serata marittima dedicata alla storia della marineria, alle tradizioni e al buon cibo. La tradizionale serata marinara riunirà numerosi espositori, produttori locali, ristoratori e associazioni culturali. I visitatori potranno assistere alle esibizioni della banda musicale, dei gruppi folcloristici, delle majorettes e dei cori a cappella, le clappe. Inoltre potranno visitare una mostra dedicata al patrimonio marittimo e gustare numerose specialità gastronomiche a bordo delle imbarcazioni ormeggiate in porto. Il momento culminante della serata sarà il concerto del popolare gruppo Vigor. L'inizio della serata marinara è questa sera alle ore 19:30 sulla riva dei Capitani di Lussino e sulla piazza principale della nostra città. Oggi, questa sera, il secondo concerto delle serate musicali di Ossero. Dopo il successo della serata inaugurale, il Festival Serate Musicali di Ossero propone questa sera un nuovo appuntamento di altissimo livello. Protagonista sarà il celebre ensemble vocale britannico Voices 8, uno dei gruppi vocali più apprezzati al mondo, vincitore di numerosi premi e candidato al Grammy Awards. Prima del concerto sarà presentata anche la nuova monografia Boris Papandopoulo dell'autrice Erika Kerpan, unendo così musica e cultura editoriale. La presentazione del libro inizierà alle ore 20 sulla piazza di Ossero e il concerto alle 21 nella ex cattedrale di Ossero. Venerdì prende il via il 22esimo Lošinj Jazz Festival. Questo venerdì Lussin Piccolo tornerà a essere il centro del grande jazz con l'inizio della 22esima edizione del Lošinj Jazz Festival, che dal 24 venerdì al 26 domenica offrirà 3 serate di concerti con artisti croati e internazionali. La settimana prossima, da lunedì 27 luglio, prende il via la rassegna del cinema italiano a cura di Paolo Lippari. Almanacco del giorno, 23 luglio, accadde oggi nel 1829 brevettata la macchina da scrivere dall'americano William Austin Burt. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Tra i nati famosi nel 1941 Sergio Mattarella, attuale presidente italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2011 Amy Winehouse, cantante britannica.
1: Previsioni del tempo.

0: Venerdì 24 luglio, prevalentemente sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso, visibilità buona, temperature massime fino a 29 gradi centigradi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito con un pensiero. Nella vita non bisognerebbe mai sprecare il tempo con litigi e rancori, perché la vita è un soffio di vento e quello che si perde non si può più recuperare mai. Buon proseguimento di questa serata da parte nostra e a risentirci.
1: E il notiziario.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.